0: Ouagabond, ou canto Ouloukou, selon Terci FM, et à 7h, DJC Teminou, dit en des mois spassidias, soubidoukou, Francesco Thomas, indéouné, piou.
1: Ici RCFM.
0: Troisième étape dans le Nébio, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous restons sur la commune. Simouawa nanta Stradiwesco et Koulem, ou Edioundi Mouguazi, à Diezaner. Alors, magnifique à Diez, à Kenoedi Mougui. Franchet, cosa di particular et sa Diez?
2: Allora, Cesanera face parte delle nostre cappelle romaniche come San Mieli, Santa Margherita e San Cesario, dunque Soio, Rapale e Murado. Questa corrispondisce all'antico, l'anziano paese da Siliani e si chiama Cesanera perché è fatta solo di questa pedra chiamata la cloritite, dunque era di colore scuro, dunque nero. E pensiamo che era così perché si trova quassù a quasi 700 metri d'altitudine, era a mezzo ai bradi i campi di grano, dunque i campi di grano sono colore d'oro, chiari, e Cesanera si permetteva di fare come un punto di referenza per quelli che lavoravano per questi campi. E sì, dunque è lunga strada di Uesco. Cos'è questa strada di Uesco? È una strada che partiva da San Fiore e da Cattedrale Santa Maria di Unebio e permetteva a Uesco di colà a battezzare e tutti quelli che avevano da essere battezzati per queste montagne, perché tanto erano tutti in montagna. Dunque parte da San Fiorin e va sino a Occa di Tenda a 1218 metri d'altitudine al battistero di San Iabigo, passando per Cesanera, così gli permetteva di battezzare per

0: tutti quelli che lavoravano per questi campi.
1: Abbiamo messo poco presso 20 minuti per quella da Boio Paese di Abia, e siamo a 700 o a 600, comunque appena di più a Riscua.
0: Gli 683, c'è sempre un tratulelo che cola dal Golfo di San Fiorin, e c'è una bella vista, e poi guardate, c'è a mezza a cappella, guardate, c'è l'arca che si vede a mezza a cappella, e poi venite, vi faccio vedere qualcosa d'assai importante, perché guardate, ananta la side c'è questo scrittorio d'Epiga che parla di la guerra di San Piero contro i genovesi, e di San Piero che ha vinto, e si vede, guardate, si vede questo cavallo ornato di un capimaccia genovese senza un cavaliere, e perché chi sono i corsi che hanno vinto, e dopo c'è chi ramenta come un selfie di l'Epiga, c'è un soldato, un mercenario genovese, ma di un paese da Siliani, un paese che già canto, che è spalato, va? Che si è fatto quando lui tenia in quei genovesi un luogo prima che lui sia ripiato dalle truppe di San Piero, si è fatto come si è fatto uso scrittorio, sono graffiti che c'è d'Epiga, e di essere importante si chiamava Anton Paolo di da Siliani.
1: Ecco, dunque, per 10 anni era nata la comuna di Pieve, siamo a 700 metri. Domani ci ritroveremo sempre con Francesco Tomasi in Deonello per la nostra guardata, per la nostra guardata spaziata di la settimana domani.

0: Mourir sur scène, Jennifer à Autor Emmanuel Quart, on enterre chez FM. Eh bien, t'es bar, la noix DJ, Vincent Albertini, des bas, j'ai vu Riti.
1: Ici, RCFM.
2: Ici. D'après sa boy, pour nous parler, eh bien, t'es. On n'a nous né bocca, né oggi, né arretie. Eppure, è bien te so capace di ricevere informazioni non ta ciò che si basa intorno a elle. Di reagisce, ma anche di manda segnali. E per fa que, a nu barrette manere i gumuniga. Prima, c'è a gimmiga. E bien te po nu brouge e libera in dell'aria, parecce molecule. Quando una bianta è attaccata da un insetto, per esempio, può cambiare zo gimmiga e libera certi bruvumi o cambia zo ustu. Sti signali possono essere ricevuti da altri organismi che si trovano intorno a bianta. Ma la comunicazione non si basa mica solo nell'aria. Sotto d'aria si basa di nu pieno da fuori. E raighe sono in contatto con una quantità di organismi e certe biante sono connettate con i funghi. Sti funghi sviluppano filamenti nell'aria e possono mettere in relazione raighe di barrette e biante. E le biante possono comunicare anche con gli animali. O colore d'un fiore, o so bruvume, a so forma e o mele che lo bruge, so altrettanti segnali capaci di far bene gli insetti in pollinizzatori. Pensate a un fiore che sente forte, per noi è un bruvume, ma per un insetto può essere un'informazione. E le piante non mandano mica solo segnali, capiscono di noi ciò che cambia intorno a elle. O lume, a gravità, l'umida, quando educhiamo, ad imperatura o un'aggressione può nous provocare risposte nelle biante. E le biante non mandano mica solo segnali, capiscono in noi ciò che cambia intorno a elle. O lume, a gravità, l'umida, quando le toccate, ad imperatura o un'aggressione può nous provocare risposte nelle biante. Allora, le biante parlano, mica come noi, non hanno mica una lingua o una voce. Ma se noi chiamiamo comunicazione o va tu di manda, riceve e reagisce a un'informazione, tanto il mondo di ebiente è pieno di segnali che noi non possiamo mica avere. E tutto qui si basa ogni giorno intorno a noi, un canto silenzioso di anadura. Bagetti viuridi.
0: Vincent Albertini con noi, usaba due umeni che non terci FM, e domani con lui parleremo di la rete burcina, dunque sarà domani che non terci FM. D'aiguë à Pogu, voyage dans le temps, Stéphane Bern, et on va reparler de la fin des haricots, figurez-vous.

0: sodiunti da stampana bidra zozifra e digenu simu di vostri. Mon bine vade, tempo presu caffè, si ne vanno a un mare. Invece attenti, borteranno per l'aperitivo, a sommessa quotidiana, ogni onus aperitivo, a vide una vista. Tu travai, gestisci i deli, aiuto chi fa, ma no. L'aperitivo è sacro quanto l'ostia, invece che questi si mettono piuttosto le cacahuette in bocca. Primura di lingua corsa, pensa appena. Primura di vita sociale, culturale di isola, uff, è prevista una serata corsa. E a Wafemo serata corsa in Corsica, forse facciamo anche serata inglese in Inghilterra. E poi, finito rosé, è stonde di genealogia, i bonifaccio e aiaccio. Ribiano uso olu per uso paese, d'una corsidudine che piace in altro, cuso sacco di merimismo e di leggende sociale. Pensa appena o bule, se non andiamo in casa soia, a fauli stessa affare, sbarcando in Saint-Germain-en-Laye, per mettere la nostra bonza a tavolino, che rendo pastizzo e noge di gajù. Allora, saremmo noi a famosa diaspora, tondo? Non sarebbe un convenito, dralala.
1: Paul Turchi d'Ouriagne, ogni giorno, non terci FM.

de un mundo, e volevo arrivare a sua vita, a sua vita così, e soia vittorie di vuoi di sì, a sua vita, a sua vita così.

0: Chris Isaac, à nous, Remenoudé, Gélanta, RCFM, parlez moudiarilazion et fradilou, sourella, cou inostrésidelou, chikinebin, sicou, Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute! Oggi siamo qui Anna Aurelia e Clemente, ci parlano di azorilazione, avevo un fratello, una sorella, un nemico sempre facile, ma certe volte, cosa va?
3: Di ben perché quando siamo, quando siamo cugina, per esempio, posso giocare con mio fratello, e quando siamo in bestia, no, gioco mica con mio fratello, se no, siamo in bestia mica, ci posso giocare dopo di ben perché... Quando andiamo a un mare che tu hai espressato, Clemente, io più il maio, tu più le serviette, d'accordo? Ma te la voglia, ti metto un dentifrice nel tuo masco, perché se metti mica un dentifrice, metti un castellano. Dunque, metti, dopo, sta a mone, non avevo mica buona affare, mi manca un affare per la scuola. Dunque, la diamo un granaggio. A mia mamma dice, Clemente, vai aiutare tutto il lande, io cerco, passo sotto un detto, basso, trovi, e dopo cerco in un cartone in due cerno gli occhi e la trovo.
2: Ma infatti, avevo un fratello e una sorella, ma lei è un amico per la vita.
3: Che è sicura, ma quando di bestia, dimmi che sei va. Non mi aiuta mai. E io ho un amico in paese. E dunque sono sempre pericolosa. Non t'allerbore. Sono sempre a correre.
0: Chi ne va si cu, Marie-Elisabeth Ferrandi, i nostri Zidelucci, ogni giorno, non pas RCFM. Dans un instant, c'est pas des salades avec Fabrice Fenouillère.

0: Summer Sound Texas sur ici RCFM. Ridroemu Lilina, ku inde u bulina du Lilina, a nostra gronica presentata da Angiula Potentini.
1: Ici RCFM.
2: In pudina di uabo tutto si bassa d'incanto. Rosetta e compagne o es amiche. L'altra iallina sicuramente, c'è Nigratio, la becche le negra, c'è Ferinè, la becche le color di verina, e poi c'è Tiarajola, perché le rosse a fuoco, come Tiarajola, un mese di giugno. Ma tutta sta gura, dice babbo, ciò le che la io è a qualcosa, e io ho trovato a mattina quando valgo, ma spesso a gurbilla è quasi viuda. Si c'è in un spazio. Allora babbo, prova a metterci un igale per far credere che lo c'è già un igale di l'uovo vinto di legno e spesso di colore bianchiccio, finto bolì che è falso. Oggi ridaneremo curbella, nigale, nigratiola, rossetta, ferinella. Eccoci.
0: Ecco per le parole, ringraziamo Angiola Potentini, Lilina, ridroemo quando volete, non per il nostro podcast e domani di nuovo.

0: Marco Biancari, Linanta RCFM. Bonne matinée avec nous. Allez, on le retrouve toujours avec plaisir, Vincente Albertini, Kitschibarla, di nostre biante gorse.
1: D'après sa boy, pour nous parler, è biante. Un anno né bocca, né oggi, né arretie. Eppure, è biante so capace di ricevere informazioni non ta giochi si bassa intorno a elle. Di reagisce, ma anche di manda segnali. E per fa que, a nu barretie manere i gumuniga. Prima, c'è a gimmiga. È biante, po nu brouge e libera in dell'aria, parecie molecule. Quando una bianta è attaccata da un insetto, per esempio, può cambiare so gimmiga e libera certi bruvumi o cambiare so usto. Sti segnali possono essere ricevuti da altri organismi che si trovano intorno a bianta. Ma la comunicazione non si basa mica solo nell'aria, sotto d'aria si basa di nu pieno da fuori. E raighe sono in contatto con una quantità di organismi e certe piante sono connettate con i funghi. Sti funghi sviluppano filamenti nell'aria e possono mettere in relazione raighe di barretti e piante. E le piante possono comunicare anche con gli animali. Il colore di un fiore, il suo profumo, la sua forma e il mele che lo brucia sono altrettanti segnali capaci di far bene gli insetti impollinizzatori. Pensate a un fiore che sente forte, per noi è un profumo, ma per un insetto può essere un'informazione. E le piante non mandano mica solo segnali, capiscono di noi ciò che cambia intorno a elle. Il lume, la gravità, l'umidità, quando educhiamo, ad imperatura o un'aggressione può nous provocare risposte in deabianta. E le piante non mandano mica solo segnali, capiscono in noi ciò che cambia intorno a elle. Il lume, la gravità, l'umidità, quando le toccate, ad imperatura o un'aggressione può nous provocare risposte in deabianta. Allora, le piante parlano, mica come noi, non hanno mica una lingua o una voce. Ma se noi chiamiamo comunicazione o fatto di mandare, ricevere e reagisce a un'informazione, tanto il mondo di ebiente è pieno di segnali che noi non possiamo mica avere. E tutto qui si basa ogni giorno intorno a noi, un canto silenzioso di anadura. Bagetti viuridi.
0: Ringraziamo a Vincente Albertini che ha veramente sa ricchezza di conoscere tutte le nostre biante gorse e ridurremo domani o quando volete non ta un nostro podcast. Jean-Charles Papi finisci a midi le journal. Bonne matinée, bon week-end avec nous.
2: Quante volte c'è parso d'aver compiuto d'assista dichiarando scomparso l'ardore di resista pingendo la sventura d'un popolo afflitto di veda sepoltura.

Buongiorno, sono un Camillo Pasquali. Vi aspetto numerosi, un martedì sera, a 8 ore e mezzo, al Centro Culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per Biezze e Buedebia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: Après Ichtou.
1: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
2: Envie de prendre l'air? De marcher beaucoup ou juste un peu? De vous dépenser ou de vous détendre, seul ou entre amis? De trouver votre nouveau sport, pour le plaisir ou pour la gagne? Venez vous initier au golf du 4 au 27 septembre partout en France. Plus de 350 golfs vous accueillent pour découvrir un sport accessible à tous. Trouvez votre club dès maintenant sur ffgolf.org, rubrique débutée.
3: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
4: Le brûlage des végétaux coupés suite au débroussaillement est strictement réglementé. Je me renseigne auprès de ma mairie ou de ma préfecture. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
3: L'Office de l'ambiente et agur sigawi informa.
4: Bruciare roba tagliata dopo una smacchiata è regolato in maniera precisa. Mi rinsegno in mairie o in prefettura. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
5: Tout savoir sur la santé cardiovasculaire avec l'assurance maladie. Chaque année en France, les maladies cardiovasculaires font des milliers de victimes. Professeur Julien Le Breton, vous êtes vice-président de la Société française de médecine générale. Peut-on être concerné sans le savoir?
6: Eh bien oui, parce que les maladies du cœur et des artères s'installent souvent sans bruit. On peut se sentir en forme, mais avoir une tension trop élevée, trop de sucre ou trop de cholestérol dans le sang.
5: Et ça peut devenir grave?
6: Oui, avec le temps, ces problèmes fatiguent le cœur et abîment les artères. Le risque, c'est l'AVC ou l'infarctus.
5: Alors, comment prévenir ce risque?
6: Avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, pas de tabac. Et après 40 ans, un suivi médical régulier, même sans symptômes. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant.
5: Merci.
7: Pour en savoir plus, rendez-vous sur amélie.fr.
8: Ici RCFM.
9: Sur la route, au travail, à la maison.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
10: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
11: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
12: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
13: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
14: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
15: E per compiere la squadra in media di radio, Mathieu Bourrini è contento assai da una volta di voi passare questa stonda con voi, per la prima volta avermi in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di media di radio.
10: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
16: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
12: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
16: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
13: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
16: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
13: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
16: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire diciamo le persone che siamo. Ci ha aiutato anche diciamo a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
0: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
17: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
0: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
17: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
15: Cultura spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Come campate voi l'identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
16: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
18: Vi sentite un po' lontani?
16: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
19: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
16: In certe occasioni pure è positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
10: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo, perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
20: calorosamente. Esatto. da Marsala.
10: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Bidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
20: E gli angeli del 38esimo parallelo che sono insieme a noi.
10: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
17: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
13: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
21: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
12: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
16: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala, un festival del genere.
15: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
16: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
19: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
16: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
19: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
16: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
19: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
16: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture, i giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
19: ma non è così.
16: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
10: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
19: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuno

0: come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
1: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
2: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
3: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
4: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
5: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una 17enne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo,
3: perché come sappiamo la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
6: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
7: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
5: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
6: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
5: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
6: Molto impegnativo.
5: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere, e il mio libro deve essere, intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine, non giudico un libro dalla copertina, piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
6: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a qualcosa di digitale?
5: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
8: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
7: Allora, in certe occasioni, secondo me, possono essere vettori di pace.

0: Però se vengono gestite, per esempio, come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese. E a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco. Non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
1: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
2: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli, poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia e ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
3: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
4: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
0: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterraneo.
5: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
6: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate? Che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
4: Allora,
6: è il momento del sogno, quindi.
4: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze. E in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede, ecco.
6: Alice.
3: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
6: Stefano.
2: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
6: Valeria.
0: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
6: Questa idea ti è piaciuta?
0: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
6: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
7: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
6: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
7: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.

La musique de Méditerranée à l'instant sur RCFM. C'était le choix donc de Cecilia Cantelli, Mediterraneo, Mare Nero à l'instant. J'aime une musique et un bel duo Bruno Sozzini, Serge Vacca, di l'ultimo disco di Serge Vacca. Ritroviamo questa canzone che si chiama Falogo, nanta RCFM, e da qui a poco avremo di nuovo un grande piacere di ritrovare tutte le emissioni arrive in compagnia di Valerio Fontana e di parlare di musica in un giorno una canzone.

dimorati è un successo. I soldati genuesi si ritrovano uccisi in due forti San Giorgio e sono costretti a rendersi il 29 di maggio 1767 dopo 4 mesi d'assedio, e ciò malgrado parecchi ebrei di soccorso mandate da Genoa con più di 40 battelli mobilizzati.

A vittoria corsa in Cabraia di una vera sorpresa in Europa. A nazione salza dando allo statuto di Budanzanova in Luderagno e Pauli di all'apice. In contacchi gli umorati, Nabuleo di Gerardello. Il ne lui manca per essere in Turenne che des circostanzas e un teatro più vasto. O Muradinco stampadando in la storia uso famoso motto Amor di Abadria e Virtù.

Dizigourou, serrastada con fierezza, chi anjo salducci scrisse sta poesia saludando una figura patriottica mai odi isologhi, un ebio. In quanto a messa in musica firmata da Mai Pesce, si ridrò sempre stu soffio epico di idiomi e i so grandi affreschi storici visti con l'occhio d'un sidello. A Bresa di Cabraia fu un successo stunante per Paoli, questo è sicuro, ma a tempo. Ingiuliati e impauriti di essere stati attaccati e vinti in antuso territorio, i genuesi decisero dando di benda Corsica a Francia e di farla finita, una volta per tutte, con il famoso Treaty de Versailles, una nuova. Sarà stata ciò come chiama una vittoria di Biro, Cabraia, ma soga di un'altra storia.

ότι ποιον πανουημί quelli che sono smarriti e lì dormono in campo santo.

ti guaranno spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello a tanta mamma, accippato a renta a fiume, un molino e vapone, lenta una chiamma.

Effeuille à l'insou. Un cappellato d'un oletto bianco, all'ora di chapitone. Un monte sant'Angioli, riago isole, mandava oggi all'isola toscane.

0: Antone Josi, Ben Appusa, Akanta Medi, Siguro, Nanta, RCFM. Alors, on vous l'avait promis, on va retrouver tout de suite un extrait d'Evelyn Fontana de l'émission RIB, Cibor Tafa, Una Dribiera.
1: Tout ce qui est pour rilancer, à faire capire que certains avaient fait, je leur ai maintenu. On manque pour savoir qu'en cas de la joie, si vous en prévoyez, il faut trouver le temps pour forcer le développement d'un autre idée de. Comment dire, di dare un altro sviluppo a cosa dell'interiore. Te di un sape fa, ma di un sape fa, che ce la sapello va, giustamente, e che, bon, gli è bene che parecchi l'hanno più vista va, perché che sono affari sono smarriti, si può dire, più di 50 anni fa, che forse certi luoghi, come ne ho beneficiato io, con i miei, beh, le muovate sino nell'annata 70.
2: L'ultima era...
1: L'ultima fatta, perché che gli era di rio di fare, poi mi chiamava altrimenti. Tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti gli anni, per avere appena un sacco di verina, non ce li ha fatto. Ma, nel frattempo, aiuto la scienza di partecipare a una tribiera che gli era simula, quella di sempre, e poi è stata una divisa scema, e 95-96 abbiamo fatto che con Mavo, con fratelli, con i pochi parenti, e di dopo voilà, è restato in capo, voilà, sono mica così vecchio, non ho che 67 anni, e boh, mio fratello ne aveva 75, e c'è restato, lo sappiamo, voilà.
2: E no, oggi
1: senza pretensione lo sappiamo, dopo ce ne che ne saranno forse più di più, voilà.
2: Oggi pensiamo a un uomo in particolare, quello che
1: ha... Mi ha un nome.
2: È Angelo Giovanni.
1: Beh, guarda, con il rego nuovo.
2: Un uomo, me.
1: E... Come la vi pare?
2: È di un uomo che ha lavorato di occupazione.
1: Lavorato di occupazione perché gli è nella sua famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi abbi, con i suoi zii, i suoi cugini carnali, gli era di rivole, di fare qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno voleva mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce l'ha fatto così. E faccio che forse già aveva... Mica passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché che, o allora lavorare nel nostro cervello aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E a questo parte, beh, i viuri che noi siamo, fermo qui. Ah, c'è questa volontà che ci ha portato con Gian-Nicola Antonio di voler provare a far capire che, beh, non resta sempre i belli momenti, non resta sempre un certo saper fare a parte, e che ce lo mica scordasse, e che può dare a una generazione nuova. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un viola Jean-Laurent, che so qui e può d'altri, d'altri giovani, che so qui per. Poi forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usaninchi che sono conosciuti, questi piani di Usaninchi per essere stati un granaglio per trovare questo nome, di Agossica per tutti i grandi al di là, noi che siamo mesi per Albinchi, mi spiace, ma non trovavamo la stessa andatura che nei Usani, e mi sempre mantenuto a fare che si può continuare a fare, a condizione di adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchie pianure che si possono sfruttare, a condizione una, di avere volontà, due, di essere appena appassionati, e tre, di mica sempre contare solo a solo i sogni per campare e di metterci cosa sapere fare e la sua maniera di far parte tutto qui, e tanto vedrete che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro a tutto qui.
0: Ici, RCFM. E subito continuiamo in musica, Nanta RCFM. Voici les Beatles, Here Comes the Sun.

0: Giancamero Pasquali, ricordati Zidellini, posta che non ci siamo. Giancamero Pasquali, salute.
1: Buonasera, o Castellani, come si?
0: Castellani si mantiene. E Pasquali, come si porta?
1: Pasquali, sa va, sa pronta, c'è appena il stress, appena il tutto, ma bon. S'approntiamo.
0: Allora, è sortito quasi un anno fa, mi si pare, eh? Siamo a poco presso un anno, non ti ho detto qui.
1: Esattamente. Esattamente.
0: Allora, già all'origine di un progetto, Giancamero Pasquali faccio un pezzo che lo canta, è nato in due guru di Vio Pasquali, di gruppo madrigale, di nostra maniera di cantare, che è quella di Lorezza, si può dire. Dunque, come si è passata questa idea un anno fa di dire, faccio una vita che canto a Diavamo Is, come universo a me?
1: Eh beh, si è passata che sono stato puntato dai miei, sono stato puntato dai miei perché feci assai tempo che avessi qualche scritto e qualche canzone ne uscagno e tutti i miei mi dicevano ah, bon, vabbè, vorrebbe che tu passi il basso, passi il basso, passi il basso e poi ogni giorno l'altro, per l'ho passato. È stato complicato perché siamo passati da una parte a mai che famosiamo, facciamo così, a una parte a mai appena professionale.
0: Sicuro che bon, un disco dopo di un è più contuario avesta tra l'amico di un lavoro di professionale lungo
1: non è più una passione
0: e c'è stato diremo assai gura mi si pare in da scelta di iscritti è un quasi da parte vostra Giancamero un come rige un scritto come un 2R riguardo a quello che udà.
1: E beh, ben intese, poi di un due qui già di qualcosa che adesso è contento di ciò che gli aveva già. E dopo se in secondo e poi avanti di va una canzone, cioè sapere che quando faccio qualcosa cioè che la canzone mi tocca e per fare qualcosa. Dunque a giusto due qui di A all'autore so che non mi ha dato lui.
0: E di sicuro. E non ta realizzazione di suo disco, di una domanda appena, ma ne siete contento di voilà di sto passaggio in studio e di come è nato il vostro universo?
1: Io penso sarei contento, di una fare come da dietro avanti sono passati da una parte appena professionale, sono esperienze che ce la prova, infatti, non c'è mica gioia. Cioè mica gioia, se abbiamo l'opportunità di farlo, cioè farla, è stata comunque a 6 ore, cioè mica credi di fare un disco così, ci abbia 6 tempo, ci abbia 6 soli, ci abbia 6 passioni in un, e dodi, di paura di continuare.
0: Allora, giusto appunto, è sciuto, stuisco, concerti ce n'è stato qualche d'uno di presentazione, cioè i dischi sono per tutti in 437, ce l'ha detto, non c'è manco stato troppo ben sero di band, è stata una maniera di dargli a quale era interessato. Come è stata la colta di stuischetto di Giancamero Pasquali?
1: Tu non sapevi che quando arriva tu stuisco, i mesi non hai amica, mesi. E si è passato che sono stato obbligato di fare serate di sostegno perché d'oggi costa 6 euro di fare un disco. Sono stato aiutato assai da gente, gruppi, amici, cantatori. E si è passato, quando è sortito questo dischetto, io avevo avuto un piacere a tutti i miei che mi hanno aiutato. Come sono stati gli apparecchi ad un corpo umano, dunque qualcuno sono per tutti, e poi dopo quei umani di Berghi era aspettato, penso che era aspettato, e poi a Brua Dodi che è stata una riuscita.
0: Quasi tutte le musiche sono firmate da Giancamero Pasquali, non ha distinto Edigore. A ogni modo, per una domanda quasi scema, ma l'influenza musicale, di dove viene?
1: Allora, l'influenza musicale, se mi posso permettere, è stato Moabo che mi ha fatto scoprire tutti questi universi musicali, perché in Kubu, se era assai tradizionale e assai a Maine, un trucanto un padilla, hai comunque usato il cervello assai aperto alla musica del mondo. E dopo, un cugino Garnale che mi ha fatto scoprire assai musiche, ma il continente, francese, inglese, e non ter tu isco qui e beh si risenta saber che hai una zanomica mai o perché infatti tu già sapevi un affare che una musica una melodia si risorte di socco sentimo tutte queste canzoni qui dopo la donisce tutto e poi dopo va a cercare un'altra melodia ma al principio cioè sapevi che è una canzone una bodassi che hai inteso assai.
0: Allora, giusto appunto, è mutata sento un altro strato di suo dischetto, di distinto e di gore, a ricordiamo di Ancamelo Pasquale, presentato questo disco il 29 di settembre all'Alboro, autore mese, mi da parlare di sicuro di questo spettacolo.
1: Merci. Perché hai visto che ti hai detto, Andri, avanti.
0: No, merci, mi sono sbagliato. Si sbaglia ancora dall'altare, dicevo. E dunque, è mutata sento la canzone Guardia Gorsa, Ivio Pasquali, a scrittura di Ancamelo Pasquali, a musica, è una storia che, anche con madrigale, gusti, può essere una storia di famiglia, posta che è lo strobo Ivio di Staduello che ha rimesso un ballo sta memoria con d'astri, ma sta memoria di Guardia Gorsa romana.
1: Di Babbo che ha rimesso un ballo con la socio, un mica solo, è stato in grado di niente proprio, di gente assai a Galabadi che l'hanno comunque aiutato Babbo ha avuto di arrivare a questa storia perché papà lui pensa che le nostre raie sono profonde non c'è mica crede che le storie si lasciano aperte così allora ha avuto di rimettere questo piccolo video dentro e c'è stata questa storia magnifica che è risortita a Babbo più di 11 anni.
0: Allora, stiamo a sentire dunque a Guardia Gorsa, nanta RCFM di sicuro, stiamo con voi di Ancamelo Pasquali, continuiamo a parlare di questo spettacolo che sa fa che di questo disco.
2: Guardia Gorsa, la cristiana.

0: Guardia Gorsa, Giancamero Pasquali, Nanta, RCFM, Giancamero Pasquali. Dunque, a ricordiamo, martedì 29 settembre, 20h30, Centre Culturel L'Alboro a Bastia, per la presentazione del suo album, Distinto e di Gore, Giancamero Pasquali, che è un nostro invitato. Dunque, è un da parlare penuccia di suo spettacolo, proponite spesso in scena di noi. Allora, Giancamero Pasquali, è un disco solo, ma c'è una grossa squadra in giro a voi, ce la dilla.
1: Lì è stata una scelta che ho su dove va, perché in giro mi di me già mi ha aiutato a sai, mi ha aiutato nel senso che i miei amici i miei mi hanno consigli, perché di orti veri un affare e lì ha apparecchi e poi mi sono girato di me che tengo a sei garo.
0: E poi aiuta sempre di anco digeremo un conforto, perché bon esera de così quando lo si deve presentare in una bella sala, un universo, c'è anche appena impressione, ce la di la forse.
1: C'è appena impressione, c'è assai, perché c'è impressione di va per un meglio, verrà anche chi bene lo avere questo

0: il neige toujours un autre. Et a juste dit aux hommes de musique, hein, à peine à mot d'arme, mais il y a, mais bouillir pour ta carcosa. Alors, il m'a dit, on m'a dit, traditionnel.
1: Mais
0: non, mais et on dit, méda, aux hommes de Amaï, dit Juventus, dit Azo Musigano, à Neozoga, comme au monde traditionnel, et à Mercado, brobio, hein, et sur Stade Bernante contento.
1: Alors, au niveau du dit, je trouve un tichel, tinchen, donc, ce bon gouricha guidard, quelles sont les musiques antiques qui accompagnent, nous pensons d'inno qui avait d'accord et d'avoir un coréoge bastante importante, en dirait Ganti.
0: Oui, alors, Amaï, c'est bon, tout, que 14 de Géant en chaîne, hein.
1: Bastante.
0: Sono 14, c'è tre chitarristi, dunque c'è da essere Jean-Paul Colombani, c'è da essere Diaz e Mambrini, c'è da essere Jimmy Ronk, che sono i chitarristi, dopo c'è da essere a batteria David Crojan,
1: yeah.
0: Dopo a Oasa di Julien Lebaille, un giovanotto che ha una storia magnifica con lui, dopo c'è da essere un violoncello, Madame Giraud che è riverto da un altro continente, ma arriva in apposta per fare questo concerto. Dopo c'è Elena Mancio au violino e Pierre-François Ucciani che sarà au violino in questo è a squadra di musicanti e dopo a mo squadra di mo amici intimi in noi, i canterini, ci sarà Jean-Paul Pieve, Paul Agostini, Jacques Casta, Louis Crispi, Nicolaio, Giovanetti.
1: Allora, senza voler fare un spoiler di Ribertorio e le Chasco Bryant, si scoprirà di sicuro a Rigordemo, dunque al centro culturale L'Albor di Giancarlo Pasquali, il vostro disco dunque distinto di Gore che sarà presentato il 29 di settembre di un martisera a 8 ore e mezzo. Ci sarà di sicuro questi titoli di un disco. Suppongo che ci sarà un Ribertorio appena ci allargato. Chi saranno le vostre scelte in questo senso?
0: Allora, in fatto gli orsi dove l'albero via a gente che non hanno mica o due piazze per rugare loro occhi, perché rugare loro occhi l'hanno più di comunque due mesi senza antiva un concerto e c'è assai gente che si sono lagnati per fare una seconda da loro ha giubiato questa esizione ha giubiato l'albero abbiamo mica arrivato allo stesso luogo e non voglio mica va veramente di stessa affare. Adesso è ben inteso il repertorio distinto di Gore, ma abbiamo mostrato di noi un momento musicale che gioca un po' di là.
1: D'accordo.
0: Allora, c'è adesso appena di venire, e c'è adesso in prima parte. Sarà una sorpresa che di chi veneranno, sono amica professionale, ma sono quasi professionale, che mi hanno aperto la scena.
1: D'accordo, dunque qua di sorpresa per il pubblico. Allora, Muda mette dunque i nostri auditori il resto di place per se le procurare di Giancarlo Pasquali par où on passe per aller donc découvrire ce disco distinto e di Gore. Comment ça se passe?
0: Allora, senti, resta noi piazze perché di un tesui per chi si manegue che eravamo completi, no, siamo mica completi. Non c'è mica va a passare questo messaggio qui. Se quando saremo completi, a mettere radio intera e già, e tutto il mondo sarà prevenuto. E per le piazze, ci sono andato a internet, ci appiccio a Google, e ci sono andato a corsebillet.com. E in altacorspie.com ci saranno qui i punti di vendita. In Corsica Subrana ce le randa a Udawaku Oliva, o in Borgo o in Piedranera, o all'Ufficio di Turismo di Bastia.
1: Un'ultima domanda, Giancarlo Pasquali, dunque avete partecipato assai a creazione di Suisco, non avete mica che cantato canzoni che vi sono state regalate, l'avete messa in musica, suppongo che odierno né a Piuma né a Guidar un sorrotte, c'è forse l'idea di continuare, di dire avanti, di fare d'altre canzoni, d'altri dischi, d'altri spettacoli?
0: Allora, d'altri spettacoli... Non voglio mica imparare a voi come le dura scena d'oggi per gli artisti come noi. Se ci sono spettacoli, aspetterà chi ha niente o le municipalità o le collettività vengono a cercarmi per comprarmi perché l'autoproduzione è troppo complicata. D'oggi è un po' su mica perché è mica un mistero. E ha una famiglia, ha tutto il mondo a mangiare, dunque per gli altri spettacoli aspetteremo che la gente mi chiamano per fare qualcosa. E per la Biuma e per la musica, Tu sais,

0: per cosa. Allora mica subito. Allora ci sono già canzoni nuove che sortono, eh? Caglio in capo, caglio vato, chi so in macchetta. Ma aspetteremo appena di va passare di 5 di ore, perché è un dischetto che vale la pena di mettere in scena, di mostrare niente, e può anche per me di legarmi appena un tempo, penso da qui a due anni e mezzo, diremo, due anni e mezzo, anche per 3 anni, ma non c'è mica troppo a domintarsi, perché dopo a niente la nuova rama, dunque faremo qualcosa ben intesa.
1: Marti, il 29 di settembre, Giancamillo Pasquali presenta Distinto e di Gore con una squadrona al Centro Culturale L'Alboro in Bastia, apertesi da 8 e mezzo. Un'ultima canzone che non stiamo a sentire, Giancamillo Pasquali, Isolano, forse 2 parole?
0: Isolano è un testo assai importante che mi ha offerto, che mi ha regalato Pedro Santucci, una biuma in Corsica di fine mai, eh?
1: Yes,
0: Isolano è stato un scritto, mai chi è mai cortala. Noi siamo un popolo aperto, siamo un popolo, siamo una razza aperta a tutto il mondo. Non possiamo mica dire che noi siamo razzisti, che non possiamo mica avere niente di mica vero. Noi siamo aperti, ma cioè, se abbiamo un affare, vedi che io non vivo in Corsica. Noi abbiamo una cultura, abbiamo una lingua, allora per me è normale che chi facciano a un nostro e mica a fa a usoio e impone usoio.
1: E detta Giancamillo Pasquali, a presto e dunque ricordiamo a 3 o 29 di settembre all'Alboro. E buonasera a voi.
0: Buonasera anche a voi e a ringraziarvi per tutto.
1: A presto.
0: A presto.
1: E qui Isolano, Giancamillo Pasquali, in Inter CFM.

Giancamelo Pasquali, isulano, nanta RCFM, a ricordiamo dunque Giancamelo Pasquali che presenterà tu isco distinte di cor, sarà dunque un marzo, il 29 di settembre a 8 e mezzo, al Centro Culturale L'Alboro in Bastia.

tue spento. E a Biazzuccia è così triste, non si sente più cantare. Ti riego va là per la stretta, qua do roba fiori. E bella, la più bella eri tu. E tanto sì, mi pare sente ad oggi.

0: Orizzonte Nanterce FM ridruassi. Subito ridruemo Andio la Potentini e Ubulinadio di Indaso Grona Gallilina.
1: Siamo sempre con Lillina, in Pulinadio i Wabò. Ubulinadio conta 15 alline e 4 giucce. Chi di aggiuccia? Aggiuccia di quella chi crocca o chi cova. Bintu un giorno non tallue beda bida tanti biulelli, gialli, dolci come ovatta. Quando mu ci tocca, u biulu pare una piccola biumma sola sola. Lillina gura e giucce chi come una giuccia che l'hai smaravigliata. Quando viene un momento di magia di vede lo sbaccassi e affacca u vizzicu, giallo e tondulillo. I biulelli avevano bisogno da sai gura, da wabò e da lillina. A domani in Pulinadio, ma oggi ridenimmo. A gioccia chi crocca i biulelli, i biupponi, gialli, i vizzichi e a gura, ugudone e l'ovatta.
2: Ici RCFM.
0: Andiola Potentini d'arrivo droit toute la settimana di Jigburu Nanta RCFM. Allez, nous poursuivons en musique. Il est 18h, passé de 42 minutes. On va vous souhaiter une excellente soirée, un excellent début de soirée à tous à l'écoute de notre programme, évidemment. Voici Lewis Capaldi. Wish you the best.

Bernard Lavie, On the Road Again, è tempo per me di dirvi a Belgi e mi da ringraziare a Camillo Mazzieri che realizzava questa emissione. Ci ritroveremo domani di sicuro in Interci FM per parlare di sport in cui ho più gran piacere. On va écouter les Fools Garden avec Lemon Street, puis juste après vous retrouverez l'actualité, et puis ce sera Evelyn Fontana, des livres et du cinéma. Vi prego a tutti una bellissima serata all'ascolto d'RCFM. Buonasera a tutti.